0: It's a beat.
1: Sì.
0: Di Flash Dance.
1: Sì. Who's this guy?
0: I don't know. Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: Radio Cactus, toujours plus proche de vous.